0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: sono le 6 e 4 minuti. Radio Padova.
1: Radio Padova. Buongiorno amici. Ed è di nuovo lunedì, bentrovati, buongiorno. Con il sorriso iniziamo questa nostra nuova settimana insieme, sempre dalle 6 alle 9. Sono Max Dupré, vi accompagno con le Buongiorno Amici e ora in apertura di puntata con il timido ubriaco e la voce di Max Gazzè.

0: vento frena. Ciao.
1: Chicco e Spillo, il racconto in musica, tra l'altro tragico, da parte di Samuele Bersani, qui in apertura di puntata, oggi insieme a Max Gazzè e il suo timido ubriaco, canzone che hanno inaugurato questa nostra nuova settimana insieme, che ci vede al solito in compagnia tra le 6 e le 9 del mattino. Vi ricordo subito la nostra linea WhatsApp 328 319 8000, alla quale inviare i vostri saluti di buongiorno, di augurio, anche di inizio settimana. Ne leggo già alcuni e per questo vi ringrazio davvero molto, perché arriviamo di primo mattino e troviamo già i vostri saluti ed è incoraggiante, ci fa naturalmente piacere. Dicevo 328 319 8000, che potrebbe servirvi nel corso della giornata anche per vincere dei premi molto interessanti, tra questi anche una splendida giornata al centro Astoria sul lungomare di Sottomarina. Rimanete con noi adesso a Radio Padova Ritmo Italiano, Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco.

0: Elettrovanni, la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, la loro canzone per l'estate 2026 che si sente spesso, spessissimo, anche qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. È tempo di almanacco, di agenda, oggi 6 luglio, lunedì, santo del giorno è una santa e di nome fa Domenica e noi pensiamo e a lei inviamo un grosso augurio, a Domenica Grande che è stata voce di Radio Padova per tanto tempo, per tanti anni e adesso vi accompagna su Easy Rock tutti i giorni a partire da mezzogiorno fino alle 2. Rimanete con noi perché adesso invece diamo uno sguardo ai fatti legati al 6 di luglio. 1785, il dollaro viene scelto all'unanimità come valuta negli Stati Uniti d'America. La prima volta che una nazione adotta una valuta con il sistema decimale. Era, lo ricordo ancora, il 1785. 1919, il dirigibile britannico R34, perdonate, atterra a New York, completando la prima traversata dell'Oceano Atlantico in dirigibile, un'impresa per allora che è degna di nota. 1964, prima cinematografica di A Hard Day's Night, il primo film dei Beatles, e questo un fenomeno crescente in quegli anni. Nati oggi Sylvester Stallone, attore ma anche regista statunitense di origine italiana, che ha impersonato due celebri personaggi in particolare, Rocky Balboa e John Rambo, entrambi protagonisti di due lunghe saghe. Cristina D'Avena, ricordiamo lei, cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana, nata il 6 luglio del 64 e poi, visto che l'abbiamo ascoltato in apertura di puntata oggi all'inizio del nostro appuntamento, tanti auguri anche a Max Gazzè, cantautore, bassista e attore italiano, nato il 6 luglio del 67. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda, tra poco Venusia, rimanete con noi e il suo oroscopo, subito a Radio Padova Vasco Rossi con Cambiamenti.

Buone stelle dalla vostra Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, lunedì 6 luglio 2026. Ariete, l'inizio della settimana sarà accompagnato dall'arrivo, questo pomeriggio, della luna nel segno che saprà movimentare un po' tutte le situazioni, consentendovi forse di essere più lucidi soprattutto nelle decisioni lavorative. E voto 7 più. Toro, Luna e Mercurio sono le stelle che anche oggi favoriranno l'impegno nell'ambiente lavorativo. In amore, se saprete essere pazienti, nel prossimo futuro sarete anche premiati. E voto 7 più. Gemelli, la vostra estate procede con interessanti possibilità di allargare gli orizzonti lavorativi. Tutto bene anche per i sentimenti, specie nelle ore del pomeriggio, quando la luna diverrà positiva. E voto 8 meno. Cancro, approfittate delle ore del mattino se dovete occuparvi di questioni importanti, dal momento che in seguito non sarete più assistiti dalla luna benevola. Serata per il relax, soprattutto mentale, e voto 7. Leone, il vostro sarà un buon lunedì con la possibilità di essere incisivi nell'ambiente professionale e appagati nella vita affettiva, quindi voto 8. Vergine, la mattinata potrebbe essere un po' complicata visto che ad osteggiarvi ci sarà anche la luna oltre a Marte, ma il pomeriggio vi vedrà un po' più in forma e battaglieri. Voto 7 più. Bilancia, un ottimo Marte vi rende intraprendenti, tuttavia almeno per quanto riguarda gli affari dovreste essere cauti, mentre in amore non avrete alcuna difficoltà nell'esprimere le vostre emozioni. Voto 8 meno. Scorpione, Mercurio e Luna, dal loro aspetto armonioso, renderanno la mattinata assai fruttuosa. Bene il lavoro, la vita familiare potrebbe essere meno complicata se faceste un piccolo esame di coscienza, rivedendo certi atteggiamenti poco graditi a chi vi vuol bene. Voto 7. Sagittario, grazie se faceste un piccolo esame di coscienza,

0: 7. Acquario. Siete energici grazie a Marte positivo e gli affari vanno bene. In amore serve maggiore attenzione e la luna amica potrà oggi darvi una mano. Voto 7 più. Pesci. La luna in mattinata sarà ancora nel segno, perciò approfittatene per sistemare ciò che vi sta a cuore, nonostante vi possa costare un po' di fatica in più. Voto 8 meno. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
0: Radio Padova Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
8: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione sulle regioni di nord-est, sole infatti protagonista con ampie schiarite ovunque. Clima caldo ed estivo con temperature massime in rialzo, valori intorno ai 30-32 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: perché.
1: Luca Carboni, la band, canzone di esattamente 20 anni fa, era il 2006, prima ancora di una serie di controlli sulla sua salute che lo hanno insomma preoccupato parecchio e lasciato in panchina in attesa di tempi migliori, che sono finalmente arrivati con la sconfitta della malattia. Siamo ben contenti per Luca Carboni, per la sua battaglia. Tornando a noi, grazie agli amici di Trevi Meteo, poco fa con le previsioni meteo della giornata, li risentiremo alle 7.35. Adesso, tornando a musica, abbiamo Cesare Cremonini e la sua Grey Goose.

incalzante e ritmata la canzone Cabana di Irama qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Anche noi incalziamo invece la redazione che tra poco ci passerà tutte le notizie e i fatti più importanti accaduti nelle ultime ore in Italia e nel mondo. C'è però ancora della musica da ascoltare, c'è ancora una voce importante da ascoltare, quella di Achille Lauro a Radio Padova con Amore Disperato.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni. Il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Sono le 7:01.
1: Buongiorno amici. Buon avvio di giornata ancora da parte di Max Dupré con voi fino alle 9. Qualche problema di voce, ma del resto voglio dire, con l'aria condizionata e gli sbalzi di temperature di questi giorni non è cosa rara. Gianluca Grignani adesso.

0: Sono passati praticamente più di 20 anni, 24 per la precisione, quasi 25, per questa canzone di Gianluca Grignani, L'Aiuola, Radio Padova, Ritmo Italiano. Lamentavo certi sbalzi di temperatura, ma del resto, voglio dire, è così durante il periodo estivo. Entri in locali che sono anche a volte troppo raffreddati e altri che lo sono di meno, e quindi ti pigli il malanno. Però oggi si sta bene anche a passeggiare fuori. Un saluto a chi sta facendo un po' di footing di primo mattino. Le ore consigliate naturalmente per fare un po' di footing insieme alla tarda ora di sera, quando il sole non picchia duro come ha fatto ieri nella giornata di domenica, anche se per la verità ha lasciato spazio a certe grandinate che abbiamo visto sono diventati video virali attraverso la rete e i social. Diventerà virale anche la partita del Brasile ieri sera con la Norvegia. Hanno vogato alla fine quelli della Norvegia festeggiando il loro passaggio di turno e tra l'altro condannando Ancelotti alla pubblica gogna, anche se in realtà ho ottenuto subito la conferma e la fiducia da parte della Federcalcio brasiliana per il lavoro fatto, quindi non è stato inutile il lavoro di Ancelotti, anzi insomma si dichiarano soddisfatti, contenti di quanto è stato fatto. Certo, aspiravano a posizioni vertici e soprattutto di passare ai quarti, cosa che è consentita a quanto pare all'Inghilterra, che ha in qualche modo eliminato tutte le loro paure dovute allo stadio Azteca di Città del Messico. Hanno battuto il Messico per 3-2 e quindi l'Inghilterra va dritta ai quarti di finale. Sono giornate decisive per il calcio mondiale, naturalmente ne parleremo nel corso della mattinata.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Angie e Fede accompagnano Alex Britti in uno suo classico Viva la Vasca, Radio Padova, Ritmo Italiano, alle 7 del mattino con Max Lupre con voi fino alle 9 a parlare di sport, perché insomma il programma sportivo del weekend è stato veramente molto importante. Abbiamo sentito della sconfitta del Brasile con Ancelotti in panchina, tifavamo per lui perché almeno un po' d'Italia c'era a questi mondiali americani, e invece è andato così. E poi invece la soddisfazione Ferrari che vince e riapre il mondiale, così scrivono stamattina i giornali sportivi online. La rossa deve crederci, il cavallino rampante accorcia in classifica a 32 punti dalla vetta. La vettura rossa lotta ad armi pari con la Mercedes su una pista non favorevole. Insomma, Charles Leclerc ha dominato a Silverstone e riporta la Ferrari alla vittoria al termine di una gara condotta veramente in modo magistrale. Una domenica dei due volti per la rossa, però dicono le cronache, se il monegasco esulta, Lewis Hamilton mastica amaro invece perdendo il secondo posto a causa di un discusso pit stop sotto safety car. Il cavallino rampante incassa comunque punti d'oro per il mondiale. E poi c'è Jannik Sinner che ha un po' faticato con il giapponesino, ma alla fine ha portato a casa la sua partita di ieri, partita che si è conclusa nel tardo pomeriggio, serata oramai inglese, e niente, insomma, prosegue il suo cammino. Complimenti anche a Vassori e alla Errani, e oggi tocca anche a Flavio Cobolli dimostrare di essere in forma e soprattutto quotato per le fasi finali di questo torneo di Wimbledon.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.
2: Gli amici di sempre, gli abbracci.

0: classico che ancora emoziona a distanza di tanti anni. Eravamo negli anni 70, 1972. I Nomadi a Radio Padova con Io Vagabondo.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, un buon inizio di giornata e bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Segnaliamo code fra Brescia Est e Desenzano sulla carreggiata in direzione Venezia, mentre verso Milano il traffico intenso provoca rallentamenti tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud. Restiamo sulla 4 Brescia-Padova per anticipare che a causa di lavori a partire dalle 21 di questa sera, lunedì 6 luglio fino alle 5 di domani mattina, martedì 7, resterà chiuso al traffico lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia. Inoltre ricordiamo come di consueto che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscriversi ricordiamo potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Medical News.
1: 7:31 del mattino, le notizie dalle 7 province del Veneto. Iniziamo da Padova, in partenza per le vacanze 50.000 veicoli da Padova e provincia, ma uno su tre non è in regola. Circa 135.000 padovani pronti per le vacanze, il 70% in auto, poi motore e camper. La CNA però avverte manutenzioni strategiche per evitare brutte sorprese. Venezia, due agenti della polizia locale di Venezia salvano una bambina dal soffocamento. La piccola di 2 anni aveva ingerito male un pezzo di melone, è stata salvata dal provvidenziale intervento di 2 vigili che verso le 14 erano ai piedi del ponte degli Scalzi alla stazione, all'imbocco di Lista di Spagna per il controllo del contributo di accesso. Vicenza, Pasubio, celebrati i caduti della Grande Guerra nel centenario del Sacrario, cerimonia con autorità civili e militari, presente per la prima volta una delegazione dell'esercito austriaco. Andiamo a Treviso ora, grandine e nubi fragi flagellano la sinistra Piave, disagi e strade allagate, da Fontanelle a Oderzo, passando per San Polo di Piave, domenica pomeriggio del maltempo che si è abbattuto sui numerosi comuni della Marca, decine le segnalazioni, chicchi di grandine fino a 4 centimetri. A Rovigo adesso, a Canaro, auto si ribalta nel canale Paoazzo, muore il giovane conducente, un tragico incidente nella notte a Canaro, questa auto è finita nel canale Poazzo in via Oberdan, il conducente Matteo Fabbri, 22enne, è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco che hanno recuperato il mezzo. Belluno, malori in montagna, intervengono il SUEM e il soccorso alpino. A Sedico soccorso una coppia di anziani statunitensi e a Canale d'Agordo un 80enne lussemburghese portato via dall'ambulanza della Croce Verde. Verona infine, completate le 20 case di comunità dell'USL 9 Scaligera, parte la rete della sanità territoriale. Dal PNRR 42 milioni di euro per il nuovo modello di assistenza diffusa tra Verona e provincia. Un cambio di paradigma, spiega il direttore generale Pietro Girardi. Servizi già attivi, ma piena operatività solo dopo la stagione estiva. È tutto per questa nostra edizione locale delle news, la prossima vi aspetta come sempre a luna.
0: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
8: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
7: Ecco qua!
8: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
7: Carine quelle, eh?
8: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
7: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
8: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
7: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: primo, come ogni ora in diretta, le ultime notizie.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Padova News.
1: Dalla Russia pioggia di fuoco sull'Ucraina. Kiev colpito un edificio residenziale, almeno 11 morti, una cinquantina i feriti. Mosca minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO che deve discutere anche di Ucraina, previsto un bilaterale Zelensky-Trump. E da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la presidente del Consiglio accompagnata dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo". Sconcerto ma nessun commento da Palazzo Chigi. E Trump accende anche le polemiche ai mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata al numero uno della FIFA Infantino per convincerlo a sospendere la squalifica del calciatore della nazionale USA Balogun. Disagi per i collegamenti ferroviari almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per l'alta velocità. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Genova, 10:10. Buona giornata a tutti da Luca Lazzari. C'è più musica qui da noi in questa estate. Adesso come ogni ora siamo pronti a metterne in fila tre. La prima è nuova, di Madame, e si intitola Mama non Mama.
1: Tre canzoni in fila.

Arriva l'estate, arriva anche Baby K. Tuca Macarena, Radio Padova, 10:18. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Buona mattinata. Vi ricordo il nostro numero, 328-319-8000. Anche oggi vi servirà per giocare con noi. Ora i Rama, Cabana.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, una buona mattinata sulla 4 Brescia-Padova. Per traffico sostenuto segnaliamo rallentamenti con code fra Peschiera del Garda e Verona Sud verso Venezia e rallentamenti tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Ricordiamo ancora una volta agli ascoltatori che questa notte fra le 21 e le 5 proprio sulla Brescia-Padova per lavori resterà chiuso lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia. Inoltre è sempre il traffico intenso a provocare rallentamenti sul tratto di A4 di competenza CAV verso Milano tra Spinea e il bivio con la 13 Bologna-Padova. Code inoltre sono segnalate sulla tangenziale di Mestre verso Trieste fra Terraglio e il bivio con la A27 Venezia-Belluno. In chiusura ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo potete cliccare sull'apposito banner accedendo al sito di Info Viaggiando. È tutto per ora, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Da Vinci, poesia Radio Padova alle 10.32. Non so quanta poesia ci sia stata l'altra sera a Roma durante il concerto di Ultimo. Certo, per i fan di Ultimo c'è stata, e come sta di fatto che c'è stato anche un bel momento dal punto di vista economico, perché 250.000 persone la spianata di Tor Vergata a Roma sono un record, ne stanno parlando tutti in questi giorni. Si calcola che solo con i biglietti abbiano incassato 16.5 milioni di euro, ma che l'indotto complessivo dei soldi che ha portato questo concerto a Roma nello scorso weekend sia stato qualcosa come 90 milioni di euro. Immaginate hotel, B&B, campeggi, parcheggi, insomma una situazione da questo punto di vista importantissima, e questo significa che questi eventi hanno un senso, se non altro dal punto di vista economico. Poi qualcuno si chiederà: ma ce l'hanno da un punto di vista artistico? Perché? Perché se tu sei a 300-400 metri dal palco sicuramente non vedi niente, probabilmente senti qualcosa, ma per i fan evidentemente era fondamentale esserci, poter dire di aver far parte di questo concerto, che più che un concerto sembra una messa cantata, come praticamente gli show di Vasco Rossi da questo punto di vista. Vasco, che si è poi anche congratulato con Ultimo, ha detto: avanti i giovani. Il record di Vasco qualche anno fa nel 2017 era di 225.000 persone a Modena, battuto 250.000, però insomma è anche vero che la musica non può essere ridotta solo ed esclusivamente a numeri, a record e a biglietti strappati. Sta di fatto che comunque il resoconto di questo fine settimana sembra positivo e sembra che tutti quanti siano contenti. Benvenuti su Radio Padova. A proposito di Ultimo, lo ascoltiamo, questa è Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.
2: Tu cosa fai questa sera? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Benvenuti.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia!
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: La disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il foto.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova News.
1: Ancora una notte di raid, terrore e vittime per l'Ucraina, raggiunta da una pioggia di missili e droni a Kiev, colpito un edificio residenziale. Il bilancio provvisorio è di 11 morti e una cinquantina di feriti. Guerra in Ucraina, crisi iraniana, aumento delle spese militari sono tra i temi del difficile vertice NATO di domani ad Ankara. Alla vigilia Trump attacca ancora Meloni con un meme irriverente. Sgominata una rete criminale europea operante online che pianificava stupri ai danni di mogli e compagne degli aderenti dopo averle drogate, 57 le persone arrestate nel corso dell'operazione che ha coinvolto 7 paesi. Aspettando il ritorno in campo di Sinner, opposto domani nei quarti al tedesco Struff, oggi alla ribalta di Wimbledon Flavio Cobolli, che alle 14 negli ottavi incrocia l'australiano De Minaur. Alle 14.30 Paolini affronta la filippina Eala. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 11 e 3 minuti.
0: Questa è Radio Padova.

0: Ma sinceramente di Annalisa, le 11:07. Buongiorno, benvenuti. Ne mettiamo in fila 3 adesso, subito con Noemi. E questa è Tu cosa fai questa sera?
1: Tre canzoni in fila.

Radio Padova, NEC, almeno stavolta abbiamo concluso questo appuntamento alle 11:17. Buona mattinata. Vi ricordo il nostro numero 328 319 8000. Anche oggi giochiamo con voi. Adesso è tempo di scoprire musica nuova, Dolce Nera, Epopea.

piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. And watch the sun go down. I wanna love you on a silver Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. Radio Padova Country.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione sulle regioni di nord-est, sole infatti protagonista con ampie schiarite ovunque. Clima caldo ed estivo con temperature massime in rialzo, valori intorno ai 30-32 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

Miss Salmo e con la pesce, cattive abitudini a Radio Padova, 11:30. Allora, oggi alle 19:30 la Terra sarà all'afelio, cioè il punto della sua orbita più lontano dal Sole. Stiamo parlando di qualcosa come 152 milioni di chilometri. Eppure nell'emisfero nord è piena estate, a governare le stagioni non è la distanza dal Sole, ma l'inclinazione di 23,5 gradi dell'asse terrestre, che rende i raggi più diretti e ci fa sentire tanto caldo in questo periodo dell'anno. Quindi benvenuto a Felio alle 19:30 di questa sera. Benvenuti su Radio Padova anche con la nostra musica nuova, Mara Sattei, Enrico Nigiotti, e questa è Sabato Sera.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
6: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: La disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi-

che è accoppiata Delia insieme a Fiat 131, rum e cioccolata, due cose completamente diverse, rum e cioccolata, ma anche loro due cose completamente diverse, Delia siciliana e invece Fiat 131, ovvero Alfredo Bruno, cantautore calabrese originario della provincia di Cosenza. Sappiate che il suo nome, perché Fiat 131 non è un nome che si possa considerare tanto normale, è stato un affettuoso omaggio all'omonima automobile del nonno, iconica vettura che ha fatto da sfondo alle sue prime avventure, quindi Fiat 131, questo è il nome che ha voluto scegliere per sé. E adesso invece sentiamoci insieme Zero, la canzone di Laura Pausini.

0: Restate con noi qui a Radio Padova Ritmo Italiano, tra poco local news con gli aggiornamenti.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Benvenuti in Padova.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: La disco italiana. La disco italiana by Radio.

0: È mezzogiorno e 59 minuti.
1: Radio Padova Local News.
2: Edizione del Veneto. Weekend di sangue sulle strade del Veneto. 5 motociclisti hanno perso la vita in meno di 48 ore in diversi incidenti tra sabato e domenica. La maggioranza delle vittime aveva meno di 40 anni. In Veneto lo scorso anno si sono verificati oltre 18.500 furti in casa, 50 al giorno. La ricerca di Facile.it segnala 4.050 denunce a Padova, seguita da Verona 3.935, Venezia 3.250 e Vicenza 3.191. Quindi Treviso 2.966, Rovigo 914 e Belluno 254. Furto notturno al cantiere del tram in corso Milano a Padova. La polizia intercetta i tre ladri a bordo di un'auto. Dopo la fuga e lo speronamento, la banda ha abbandonato l'auto all'arcella. Aggressione shock a Jesolo. Un ventenne trevigiano è stato minacciato con un taser e rapinato di vestiti, soldi e cellulare tra piazza Mazzini e piazza Brescia. Identificato il colpevole, un ventenne di Padova. La Banca Europea degli Investimenti stanzia 80 milioni per rendere l'aeroporto di Venezia a impatto zero entro il 2030. Previsti veicoli elettrici, fonti rinnovabili, migliore gestione dei rifiuti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

meno per un milione ti cambierei. Bundabash, 13 e 3 minuti, anzi 4 scattati in questo preciso istante. Ancora buongiorno, ben arrivati. Questo è il Ciao Cri, il contenitore di metà giornata di Radio Padova Ritmo Italiano. Ci sono io, Cristina Dori, insieme a voi. Non a caso si intitola Ciao Cri, appunto questo paio d'ore quotidiane che viviamo da lunedì al venerdì. Vi volevo parlare di una bevanda che poi è la bevanda della tradizione, che sembra stia tornando di moda ed è una fonte inaspettata di calcio e di proteine. Poi vediamo se a qualcuno di voi viene in mente qualche piccolo ricordo, magari non so, di quando era piccolo, e me lo fate sapere al 328 319 8000. Allora, parliamo dei benefici, gli aspetti positivi di questa bevanda. In pratica si tratta di latte e menta. Consumata in modo consapevole può offrire un discreto apporto di calcio utile per le ossa e per i denti, proteine di buona qualità che aumentano il senso di sazietà rispetto a una bibita zuccherata priva di proteine. Speriamo benissimo, perché gli zuccheri ti danno il picco al momento, ma poi alla fine ti viene voglia di mangiare anche gli spigoli della tavola. Poi assenza di caffeina e alcol, sicuramente da non sottovalutare, quindi una bevanda adatta anche ai bambini e agli adolescenti se non si esagera con gli zuccheri. La sensazione di freschezza che viene data dalla menta, che contiene oli essenziali aromatici. Però se volete, per adattarla alla vostra dieta, c'è la possibilità di alleggerirla, per esempio scegliendo il latte giusto, parzialmente scremato, per ridurre i grassi saturi, il latte senza lattosio in caso di intolleranza, oppure bevande vegetali, riso, avena, mandorla per chi segue un'alimentazione vegana, preferendo versioni senza zuccheri aggiunti e possibilmente fortificate col calcio. E infine limitate lo sciroppo, usate meno sciroppo di menta possibile, lo assaggiate mano a mano, regolate il gusto e quindi godetevi questa bevanda della tradizione, latte e menta, bello fresco, magari con una bella fogliolina di menta sopra, cosa che sicuramente d'estate disseta e vi fa sentire meglio. Poi invece c'è chi preferisce qualcos'altro, c'è chi preferisce magari bere la Coca-Cola o addirittura agitare Coca-Cola. La canzone nuova di questa estate qui a Radio Padova di Tommaso Paradiso.

eccolo là, però all'inferno ci vai tu. Perverso era Tiziano Ferro. 13:13 minuti, se siete appassionate o appassionati camminatori, vi consiglio di restare qui all'ascolto di Radio Padova Ritmo Italiano, perché tra poco ho una cosa molto interessante da raccontarvi. Adesso invece, Madame con Marrakesh, volevo capire.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, eccola qui un'altra coppia di questa estate 2026. Prima abbiamo sentito Marrakesh insieme a Madame. Allora, vi avevo promesso che vi avrei raccontato questa cosa molto interessante, che sicuramente appassionerà o comunque interesserà chi ama fare camminate. Ci sono persone che sostengono che camminare aiuti a volersi bene. 8 modi in cui l'autostima si può rafforzare. Praticamente loro dicono: se non ti vuoi troppo bene, cammina. Un'arma semplice e potente a tua disposizione. Camminare ci insegna ad affrontare gli ostacoli e ci rende più forti. Quindi camminare regolarmente ci può aiutare a sviluppare la resilienza mentale. Poi camminare migliora l'umore, 2 passi e già stiamo meglio. Se camminiamo risolviamo i problemi. Numerosi studi a proposito di questo hanno dimostrato che camminare può stimolare il pensiero creativo. Una bella passeggiata e lo stress è sotto controllo. L'esercizio fisico, inclusa la camminata, riduce i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress. Ancora, quinto consiglio: esplorare il mondo a piedi, la curiosità che ci fa stare bene. Ogni passeggiata può trasformarsi in una piccola avventura. 6. Il circolo virtuoso naturale per sentirci forti. Camminare quindi regolarmente aiuta a mantenere peso sano, tonificare il corpo. Ancora, camminare rompe l'isolamento anche quando si cammina da soli. E infine, passeggiare nella natura per sentirsi freschi e rinati. Passare del tempo all'aria aperta, immersi nella natura, ha sicuramente un effetto rigenerante sul nostro spirito. Una cosa che io escluderei però è la camminata nelle ore centrali della giornata, perché con queste temperature diventa veramente più che altro un percorso ad ostacoli, a cercare delle ombre improbabili con delle temperature che ci mandano i liquidi del corpo e il sangue in ebollizione. Però insomma, se vogliamo aumentare la nostra autostima, sicuramente camminare aiuta. Adesso invece preparatevi, perché sta arrivando un'altra chicca marchiata a Radio Padova Ritmo Italiano. È un brano del 1976, non voglio anticiparvi assolutamente niente, ma ragazzi, tanta roba.
2: Ogni domenica su Radio Padova, dalle 12 alle 13, le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Donna amante mia, Umberto Tozzi, ve l'ho detto che stava arrivando un'altra chicca marchiata Radio Padova Ritmo Italiano, una canzone del 1976 che fece parlare molto perché praticamente raccontava questo conflitto di un uomo sposato, diviso tra l'amore della moglie e l'amore di questa giovane amante, non sa bene come muoversi, vabbè, sono cose che capitano. Invece adesso io, se avete voglia di stare con noi ancora, sicuramente è così, perché sto per dirvi che arriva anche, per esempio, uno come Max Gazzè, che ci racconta la vita com'è e che a quest'ora ci dà il giusto ritmo per o digerire o prepararci per il pranzo, nel caso fosse così.
1: Se fossi qui di

Ragazzi miei, questi sono gioielli veri e propri. Era il 2009, sto pensando a te, Vasco Rossi, e mentre noi di Radio Padova pensiamo a voi, vi auguriamo ovviamente buon pranzo, questa è l'ora buona, arriva la più bella, la canzone di Mecna e Coco. Yeah.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Allora, com'è andata? Racconta.
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

La calma metafisica di Ermal Meta su Radio Padova, Ritmo Italiano, a 10 minuti dalle 3 con il nostro buon pomeriggio. Tra poco la redazione ci riporterà le ultime notizie. Ora LDA con H7, questa è Santa.

0: La collaborazione tra Jovanotti e Alfa per Buon Vento nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. 15 e 5 minuti, arriviamo così all'appuntamento con le tre canzoni in fila che inizia con Raff.
1: Tre canzoni in fila.

E con Ringo Starr di Pinguini Tattici Nucleari noi mettiamo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. 15 e 16 minuti, anche Baby K, Tuca Macarena.

0: ti piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: Questa cassa che parte nel ventre. Più di una volta ho toccato le stelle.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: In zona mi chiamano mister. Cerca su Google, trovi le interviste. Pago il contantino, bancomat.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Sul Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Cerchiamo di cominciare davvero bene la settimana. Due punti eventi e grande musica, grandi concerti, un'estate tutta da vivere. Al Marostica Summer Festival Volksbank il 9 luglio arriva Francesco Gabbani. Beh, cantautore vincitore del Festival di Sanremo, Gabbani porterà sul palco tutta la sua energia, la sua ironia intelligente e poi la sua capacità di trasformare ogni concerto in un viaggio tra emozione, ritmo e leggerezza. E noi, per cominciare bene questa settimana, due biglietti li regaliamo per Francesco Gabbani al Marostica Summer Festival Volksbank il 9 luglio. Al più veloce o alla più veloce a raggiungerci al 328 319 8000 con un messaggio. Siate quindi rapidi da questo momento. E poi l'11 luglio mi piace ricordarvi, sempre al Marostica Summer Festival Volksbank, non perdete Luca Carboni. Per info 2.eventi.com e biglietti su Ticket One.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerà.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione.
1: Un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione. Apra le valigie.
4: Ecco qua.

0: qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Radio Padova Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Le regioni del Triveneto si trovano sul ramo discendente dell'anticiclone che posiziona i suoi massimi tra Penisola Iberica e Francia Occidentale. Avremo dunque condizioni in prevalenza stabili e soleggiate, seppur con qualche disturbo nuvoloso legato al passaggio di velature e nubi alte, ma anche alla possibilità di qualche locale breve piovasco questo pomeriggio e in serata, che si svilupperà dalle prealpi venete e friulane, poi potrà localmente interessare anche le aree pianeggianti. Martedì, giornata in prevalenza soleggiata, al più qualche velatura, basso rischio di fenomeni, con temperature massime fino a 34-35 gradi sulle aree pianeggianti interne, quindi farà caldo, però con tassi di umidità ancora contenuti, quindi un caldo torrido, non troppo afoso, e minime che scendono comunque al di sotto dei 22-23 gradi di notte. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Invece no, era Laura Pausini, l'ultima delle bellissime su Radio Padova, Ritmo Italiano. Noi siamo così ai saluti. Vi lascio con Franco Ghirardello che vi accompagna fino a sera di questo inizio di settimana con me, Maurizio Modica. Appuntamento domani a partire dalle 14. A voi l'augurio di trascorrere una bella serata. Sentiamo anche Madame con Marrakesh, volevo capire. A domani.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo
0: e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: La disco italiana by Radio.

0: Padova News.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Sono giorni decisivi per il nuovo CT della Nazionale. A breve verrà comunicata la scelta ufficiale da parte della federazione e l'attesa è tanta. La figura di Giovanni Malagò ha trovato molti riscontri tra gli addetti ai lavori. Tra questi c'è anche Alessandro Moggi, che a margine dell'evento da lui organizzato a Forte dei Marmi per raccogliere fondi per l'ospedale Meyer di Firenze, ha espresso in maniera chiara il suo pensiero.
2: Malagò credo sia stata la scelta migliore, insomma, un uomo assolutamente illuminato, uomo di sport ormai di una lunga data e con grandi risultati per il nostro paese, quindi senza dubbio una ripartenza importante per la federazione, per il calcio in senso assoluto. Per quanto riguarda la scelta del CT, insomma, non è semplice, però i nomi che si fanno, che sono, mi sembra, almeno per quello che si legge, che sono Conte e Maldini, diciamo, caschiamo comunque bene. Credo che quello che ha detto Malagò, quello che traspare sostanzialmente dalle dichiarazioni o dalle indiscrezioni di questi giorni, che la scelta del direttore tecnico sia primaria rispetto a quella dell'allenatore, e questo credo che sia un segnale di qualcosa che sta partendo nel modo giusto, quindi la scelta prima del dirigente e poi dell'allenatore, come si fa in tutti i club, perché poi alla fine la Nazionale è un club.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e un minuto.
5: Una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

Questa volta si gioca a Mamma o non mamma di Madame. Siete su Radio Padova, buon pomeriggio, le 17.04 minuti, insieme fino alle 20. Sarà un pomeriggio caldo anche sotto il profilo dei regali che noi vogliamo farvi. Intanto sappiate già che potreste andare a avere una bella giornata a Padova Land, il parco acquatico di Padova, assolutamente da non perdere. E poi vi dico un'altra news, che potrebbe esserci anche oggi pomeriggio la possibilità di accaparrarsi due biglietti per andare al Milano Summer Festival, perché il 18 luglio si materializzerà su quel palcoscenico uno dei più grandi del nostro spettacolo italiano, il grandissimo Giorgio Panariello. Vi dico solo questo, sarà un'estate di regali qui su Radio Padova. Vi servirà un numero, che è il 328 319 8000. Riparte la musica, sentiamo Miss Oklahoma, c'è Davide Simonetta.

The Colors con Elodie. C'era pensare male, invece avete pensato benissimo. Avevamo sempre detto tutti quanti noi l'Italia è la numero uno nel mondo, infatti è proprio così, siamo i numeri uno in fatto di turisti accolti. Eccoci qua, siamo qui a braccia aperte, tutti vogliono stare in Italia, tutti vogliono passare le loro vacanze in Italia, anche un sacco di VIP. Per ultimo avvistato proprio oggi è Michael Jordan, che si è insediato, guarda caso, un'isola a caso, che è Capri, insomma il grande cestista, leggenda dell'NBA, insomma anche lui è approdato qui nella nostra fantastica Italia. E quindi è lotta chi si accapparerà un selfie con i grandi artisti e i grandissimi personaggi che approderanno nel nostro bel paese. Intanto noi accompagniamo come sempre l'estate 2026 con la nostra musica, quella di Radio Padova, ritmo italiano, questa volta di Coez, ci vuole una laurea.

0: Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Trieste. Raccomando la massima prudenza alla guida percorrendo il tratto in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Milano tra Verona Est e Verona Sud. Ancora A4 Brescia-Padova, questa notte dalle 21 fino alle 5 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di entrata di Verona Est in direzione Venezia. Sempre A4 Brescia-Padova, nelle notti di martedì e giovedì 9 luglio dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo, a Vicenza Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita in direzione Milano. Mercoledì 8 luglio dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo, a Vicenza Ovest verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Estate, sole e divertimento, tuffatevi a Padova Land, il parco acquatico di Padova aperto tutti i giorni. Da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia. Provate i tanti scivoli, lasciatevi trasportare dalla piscina a onde e rilassatevi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social. Ora al primo che ci manda un messaggio con scritto Padova Land riceverà due biglietti. Dove? Al 328 319 8000 di Radio Padova.
2: Su

0: 17:34 minuti, c'era la più bella del mondo, quella di Rocco Ante. Abbiamo anche il vincitore del nostro appuntamento che ha visto bene di inviare un messaggio velocissimo al 328-319-8000 di Radio Padova, perché l'appuntamento era ghiotto, quello di accaparrarsi due biglietti per Padova Land, il parco di divertimenti di Padova.
1: Ciao, sono Marco, mi piacerebbe andare a Padova, andare a portare i miei figli per una giornata di puro divertimento.
0: E hai vinto, complimenti, grazie mille per aver giocato con noi di Radio Padova.
2: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo alla prossima a vincere potresti essere tu.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
1: E le canzoni che amerai.
3: Tu cosa fai questa sera? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai.
4: Radio Padova.
5: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
14: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
15: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA.
16: E i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da...
17: Iperceramica!
18: Amore, pensavo che...
16: Struttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA.
16: E i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da...
17: Iperceramica!
18: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.

0: Itta Rosso o Scarpe Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live.

Buona estate, c'era anche Mamma Mia di Rosa Chemical qui su Radio Padova, 17:54 minuti, tra poco linea la nostra redazione per le ultime notizie. Prima ascoltiamo Parafulmini, Ernia, Brescia e Fabri Fibra.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO, le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che domani sarà a vertice ad Ankara, almeno 2 vittime anche in territorio russo, e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. Ennesima tragedia sul lavoro, stavolta nel cuneese. A Levice, un 56enne che stava lavorando nei campi travolto da un trattore. In corso le indagini per stabilire le cause e la dinamica dell'accaduto. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo e di Parigi, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano De Minor 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. E da Alessandro Cisilini, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: È arrivato il momento di giocare insieme a noi di Radio Padova. 328 319 8000. Che regalo! Intanto vi parlo di un appuntamento imperdibile, il Mirano Summer Festival 2026, che festeggia i suoi 20 anni. Fino al 18 luglio grandi concerti, spettacoli, food area e divertimento per tutti a Mirano, in zona impianti sportivi. E sabato 18 luglio appuntamento con l'imperdibile spettacolo di Giorgio Panariello. Giorgio Panariello, biglietti disponibili su Ticket One, quindi per vivere l'energia dell'estate vivetela al Mirano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Il più veloce al 328 319 8000 di Radio Padova si aggiudica 2 ingressi per lo show di Giorgio Panariello al Mirano Summer Festival. Adesso

0: Dito nella piaga con latitante, siete su Radio Padova, invece lei è stata velocissima e super presente. Erika che si aggiudica due biglietti per Pannariello, ciao Erika, ciao!
1: Ciao a tutti, grazie Radio Padova!
0: Ciao, bravissima che ti sei ciao. Fermata, hai messo le quattro frecce, hai subito mandato il messaggio. Allora, con chi ci andrai a vedere Pannariello al Milano Summer Festival? Hai già in mente
1: col marito,
0: va bene, allora il 18, divertiti naturalmente con il grandissimo Giorgio Pannariello con il suo spettacolo, e grazie per aver giocato con Radio Padova. Ciao Erika, un abbraccio, buona estate.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
2: Radio Padova premia la tua fedeltà, ascoltaci sempre. Il prossimo alla prossima a vincere potresti essere tu.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano, code per traffico tra la rotatoria Miranese e Marghera. A4 Venezia Padova, attenzione a un veicolo in panne tra Spinea e Martellago Scorzè in direzione Trieste. A4 Venezia Trieste in direzione Venezia, attenzione a un incidente che al momento non causa problemi tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. E ancora A4 code per traffico intenso in uscita a Redi Puglia in entrambe le direzioni. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Posto e Cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Da domani, Cremona, martedì 7 luglio, il Museo del Violino accenderà una nuova serata musicale con contrappunti in programma all'Auditorium Giovanni Arvedi. È una di quelle occasioni che fanno bene a chi ama la musica ascoltata con calma in una città che col suono ha costruito una parte della sua identità più forte. Dopo il fine settimana è un buon modo per restare dentro l'atmosfera culturale dell'estate senza inseguire per forza, sai, la confusione delle grandi piazze. Se avete voglia di una serata elegante, raccolta, molto coerente con il carattere di Cremona, città meravigliosa, questa è una scelta centrata. L'appuntamento è con Contrappunti, Cremona, il 7 luglio.
0: Gusto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
1: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Radio Padova.
1: Calma, non può esserci nell'amore, perché quel che si è ottenuto è sempre solo un nuovo punto di partenza per desiderare di più. Marcel Proust.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Sono le 23 in punto.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ti piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. Radio Padova Country.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu stia viaggiando con Zingari o Re, cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.